0: escuchando al vaquero de la radio, Carlos Alvidres.
1: Come posso indovinare dove sarà?